0: fare la piantaccia.
1: Good, solo.
0: Big North, sorry. Returning.
1: Last, 3:47.